se ciò che ha nel nascoso non la dignerebbe di guardare, se sapesse come peccatrice aver

Bila je to zimska posveta, opus 48, broj 4, Richarda Strausa. Nastupili su Elizabeth Schwarzkopf, sopran i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je George Sell. Slijedi drugi gudački kvartet u A-duru, opus 54, Maxa Regera. Dijelovi su Allegro assai e bizarro, Andante semplice con variazioni, Allegro vivace con spirito. Nastupaju Stefano Passaggio, viola, Georg Donderer, violoncello, Jürgen Parman, druga violina i Eduard Drolz, prva violina.